0: The top list. Votoni tani në Top Awards Pick Top Viz Channel Pick TV.
1: Se sei della vela, siamo cresciuti insieme. Io ci sono sempre per te. Siamo
2: tanto hate, non sa di pucca. Tanto hate, non sa di pucca. Se gli pucca, non sa di pucca.
1: Io ci sono sempre per te.